Peggiate che a me c'è la mettere sulla partita, se avete guidato.